0: Sbagliamo! La grande festa italiana! Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis! Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di

0: ballare e da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

0: Sanremo, la grande festa italiana. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: italiane da cantare.
1: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: molto bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Sotto costo e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
13: Ageo!
12: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Cosa so?

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Tesoro, ho deciso.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
17: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Bella e Monella, tutta

0: trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia. O se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Meglio Board Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Sorteggio del tavolo.
11: Sottocosto EO.
12: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 8 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro a circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni. L'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGCOM24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buongiorno, comincia il nostro sabato mattina, comincia il nostro weekend. Sono Greta e siamo insieme su Radio Bella e Monella fino alle 10, con tantissime cose.

0: Comincia il nostro sabato mattina insieme, buongiorno, anzi buongiornissimo caffè per fare le cose fatte bene. Sono Greta, pensavate? Pensavate di esservi liberati di me, invece da creatura notturna divento mattiniera, quindi da questo sabato ci sentiamo tutti i sabati fino all'infinito, verso l'infinito e oltre, dalle 8 fino alle 10. Poi se Rocky si sveglia arriva lui, perché d'altronde tu puoi togliere Rocky da Greta, ma non puoi togliere Greta da Rocky, cioè nel senso dobbiamo in qualche modo incontrarci e vederci. Allora, questo sabato mattina che promette essere particolarmente friccicariello, mi raccomando coi telefoni alla mano, perché cioè, ho bisogno di sapere che ci siete, se no che sono venuta a fare, scusami, me la dovete far sentire sta presenza. Sentiamo cosa dite.
1: Ciao bella Monella,
0: buongiorno.
1: Lo staff del Maxi di Piazza Aurora voleva fare gli auguri al Super Enrico di buon compleanno.
0: Ma auguri Super Enrico, posso privarti degli auguri Super Enrico? Ma ci mancherebbe.
2: Ciao Greta,
0: buongiorno.
2: Che bello il sabato mattina. Ma come stai?
0: Tutto molto bene,
2: bene. Noi sì, qui tutto a posto.
0: Oh,
2: siamo in macchina,
0: sì.
2: Ti auguro una buona giornata, un abbraccio.
0: Ma tesori, ma come siete cari? Abbiamo anche Eric da Tonnezza del Cimone, mi dice cosa ci fai a queste ore? Abituati perché d'ora in poi i sabati li passiamo insieme, e mi manda anche la foto dell'alba di ieri mattina a 1696 metri. Ma non perché io sia pigra, perché io sabato sono in diretta qua, quindi non posso alzarmi presto e fare fatica. Che peccato, che peccato. Comunque, via i vostri messaggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu.
1: Gianna Nannini. Meraviglioso errore. Meraviglioso errore stamattina è stato dimenticare la moneta per il caffè e doverlo scroccare ai colleghi. Che ti devo dire? Anche questo fa parte del gioco. Dunque, buongiorno Greta, che bello. Passiamo dal gossip serale mentre mi rilasso sul divano alla carica del sabato mattina mentre mi preparo per andare a lavorare. Ottima partenza, lei è Daniela e augura buona giornata a tutti. Ebbene sì, insieme adesso, da questo momento, il sabato mattina dalle 8 alle 10, proprio come ha detto Daniela, che mi ha dato un assist pazzesco. Essendo io esperta mondiale di gossip, non mi posso esimere da parlare di gossip. Però lo faremo più tardi con un gioco. Sì, perché questa volta, dopo anni e anni di onorata carriera, io ho bisogno di mettervi alla prova e vedere se siete in grado di distinguere le fake news. Quindi più tardi ci sarà un gioco che riguarda il gossip, proprio una nuova rubrica. Per adesso però, e visto che insomma è il mese di settembre, è la prima volta che sto nella vostra piacevole compagnia con la musica di Radio Bella e Monella di sabato mattina, io ho bisogno di capire come vi trova questo sabato, come vi trova questo mese di settembre, con quali energie lo andiamo ad iniziare. Io lo inizio con una visita ai carabinieri, mi hanno clonato la carta. Ragazzi, io ogni tanto lo dico, la mia vita è la carta imprevisti del Monopoli. E allora voglio capire se il vostro settembre è iniziato con le belle notizie, piacevolmente, oppure se anche voi ci avete le sorprese, quelle randomiche, che poi voglio dire, non è niente di assurdo, le carte prepagate c'hanno poco, ma avrà rubato 10 euro, non è quello il problema. Però dice una cosa che potrebbe capitare nella vita. Però tu guarda, è capitato proprio a me, che destino. E allora via i vostri messaggi 393 7366 170, ogni tanto ve lo ricordo, per voi salvatelo.

Gaia, Bossa Nostra, questa è Radio Bella Monella. Sono Greta, lo ripeto perché c'è chi magari ha appena acceso la radio e dice chi è questa. Una volta ci sentivamo la sera, adesso ho cambiato vita e vi sveglio il sabato mattina. Beh, vi sveglio per modo di dire, perché dalle 8 alle 10 a voglia ci sono quelli che stanno andando a lavorare, che ormai sono già quasi arrivati. Mi raccomando, prima il caffettino, diamoci una svegliatina. Ciao, sono Maria Rosa. Beh, ciao Maria Rosa, ben arrivata al mattino Radio Bella Monella, sei fantastica. Ma grazie, ti seguo in Facebook nelle storie. Ma questa, ma sai che mi ero dimenticata che effettivamente se pubblichi da una parte va anche dall'altra. Grazie, che uno si sa mai, uno controlla anche le cose che fa. Ah, c'è Sonia che fa la vendemmia adesso. Ecco, sto caldo tra l'altro, in bocca al lupo, in bocca al lupo davvero a tutti quelli che si avvicinano a questo viaggio meraviglioso, che già di per sé è un lavoro impegnativo, se ci aggiungi pure le temperature. Poi devo dire, questo mese di settembre trova qualche genitore preoccupato dagli orari degli inserimenti scolastici. Questa è una cosa che avevo visto anche online. Mi pare di capire che per i bambini che proprio si approcciano al percorso e devono fare l'inserimento ci siano degli orari bulgari, cioè tu genitore non puoi lavorare, perché se lavori comunque non lo puoi fare, è impossibile, un giorno 2 ore, un giorno 3 ore, poi ti cambio l'orario. È una cosa un po' così, diciamo particolare. Se avete pensieri in merito, se avete esperienze in prima persona, come sempre vi ricordo il numero, l'invito è quello di condividere, 393-7366-170. Ma non vi preoccupate, perché io questa mattina, ma se vi faccio chiacchierare, ma vedrai.

0: a scherzare e a chiacchierare insieme, ovviamente su Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionati da Max Morgani.
17: Non fermarmi se capita.

0: gli anni su Bella e Monet.
1: Gli anni show, un trittico meraviglioso che ha visto in chiusura Rocco Ante Anamena, Un bacio all'improvviso, nel mezzo era Shorty con Canta Canta e in apertura Taccati e Chetra, Giusy Ferreri, Scimmi Scimmi, tutto molto estivo.
0: Bella e Monella.
1: Or dunque andiamo a salutare qualcun altro perché qua alla spicciolata si arriva. Siete insieme a me che sono Greta fino alle 10, poi arriva Rocky. Io sono fiduciosa del suo arrivo. Salutiamo Cristina che mi manda una bellissima immagine della pantera rosa. Beh, ma ho gradito molto. Sonia che ha preparato da mangiare per 40 persone. Io ho capito che fa la vendemmia se belle persone, però c'è veramente da mangiare per 400. Bellissimo. Poi Evelina, buon sabato, ben trovata, grazie. E abbiamo Silvia che mi dà una notizia, mi ha detto intanto a proposito del ritorno dei ragazzi a scuola martedì fuori dai cocomeri, che poi anche alle superiori fino a fine mese fanno solo 2-3 ore al giorno. Cioè, vabbè, però alle superiori sono autonomi, dici sono a casa, vabbè, si arrangiano quando sono pupetti, e no, devono avere qualcuno con loro. Mi dà anche uno spoilerino e dice: hai sentito la novità a Fiori d'Arancio per Tananai e Kami? In che senso? E perché non ero informata su questa cosa? Ho provato a verificare online, si fa fatica a trovare, ma lei ha le conoscenze interne e dice: annuncio ufficiale dipende da Sanremo, perché se lui va al festival capisci che cambia il momento in cui l'annunciano. Brava, brava, ti trovo sul pezzo, ti trovo preparata. E allora, a proposito di personaggi famosi, andiamo a parlare di personaggi che sono simpatici solo sullo schermo. Può capitare, tu vedi un attore è facile dire, beh, ma è simpatico. In realtà è il ruolo che sta interpretando. Quel personaggio lì è simpatico. Magari l'attore è una carogna, una roba terribile. Quindi andremo a vedere quelli che, secondo internet e secondo le testimonianze, sono attori, cantanti, insomma, artisti, personaggi famosi che in realtà nella vita reale sono anche rompiscatole, mettiamola così. Quindi se voi avete mai incontrato qualcuno di famoso e vi siete trovati davanti a una persona che era diversa dal vostro pensiero, questo è il momento per raccontarlo. 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

Laura Pausini, e ritorno da te. Eccomi qua, ritorno da voi. Andiamo a sparlare di personaggi famosi. Che bello! D'altronde, con l'esposizione mediatica, ci sta che le persone parlino di te. Nello specifico, ci sono dei personaggi di Hollywood che sarebbero un vero e proprio incubo come colleghi o collaboratori. E allora, per esempio, su Jared Leto dicono che lui, con lui sia orribile lavorare, perché rende l'ambiente di lavoro sgradevole, fa delle richieste assurde nei confronti dello staff, quindi mette in difficoltà le persone. Che allora non è solo essere perfezionista, essere pure un po' struzzo, capito? Ci siamo capiti. Se anche voi avete esperienze con personaggi che avete incontrato e si sono rivelati molto diversi dall'apparenza, 393-7366-170. Ma non è l'unico Jared Leto, anche Tom Cruise in realtà è uno molto pignolo, solo che a volte capita che, preso dalla veemenza eccetera, sbaglia ad esprimerti. Erano girati degli audio di lui backstage che, insomma, non proprio bellissimi. Beyoncé è una diva ed è normale che faccia richieste strane, però pare che proprio nel 2013 al Super Bowl abbia esagerato. È stata ampiamente criticata, ritenute alcune richieste anche irragionevoli. Poi io sul prossimo non ci voglio credere, Dustin Hoffman. Tu non mi puoi dire che Dustin Hoffman non è adorabile. Io me lo ricordo quando è andato a vedere le partite di tennis, c'era Sinner che giocava e c'era Dustin Hoffman che faceva il tifo con gli occhietti buoni. Io non voglio credere sia difficile lavorare con Dustin Hoffman, è impossibile. Dicono però sia un perfezionista meticoloso. Vabbè, ok, però non una brutta persona. Poi ci dicono anche che Julia Roberts è un'altra di quelle che fa richieste particolari, che è molto precisa. Quindi tu pensa, sul set di Hook Capitan Uncino la gente si è trovata a lavorare sia con Julia Roberts sia da Dustin Hoffman. Probabilmente quelle lì sono ancora in terapia. Radio Bella e Modella.

0: Parla di fiori d'arancio, ecco, il sesso occasionale Tananai non lo farà più, spiace per chi ci sperava. Poi sentiamo che cosa ci racconta lui, oltre a dire una cosa molto bella su di me, prego.
1: Bello Monella, buongiorno Greta, la voce più sexy di tutta radio, Bello Monella, di tutte le speakers italiane. Un saluto e un bacione da Giovanino Deiesel e lo staff. Questa mattina siamo un po' in cacca.
0: Urca, capita, dai, in bocca al lupo. La voce più secca, sì, adesso vi lascio a fulminacci.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Un attimo di pubblicità e poi continuiamo a parlare di questi personaggi famosi con cui sarebbe un incubo lavorare. La bella notizia è che qualcuno se ne rende anche conto. Però poi non so se fa qualcosa per migliorare, forse no.
1: Sotto costo e ho.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Ora, le 9:01.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le Breaking News di TGCom 24.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Bella e Monella, tutta

Alfa, buon vento! E il buon vento è quello di Radio Belle Monella. Sono Greta, siamo insieme fino alle 10 e abbiamo iniziato a parlare di attori con i quali sarebbe un incubo lavorare per diversi motivi, quelli che sono troppo precisini o quelli che sono semplicemente anche maleducati, esagerati. Quindi se avete anche voi delle storie horror di personaggi famosi che avete incontrato e che vi hanno deluso, 393-7366-170. Hugh Grant non c'ha la faccia di uno simpatico, parliamoci chiaro. È stato accusato più di una volta di cattiva condotta da parte delle sue co-star. Ma la cosa divertente è che lui se ne rende conto, ci scherza sopra, ma continua a comportarsi così. E poi fregate meno. Poi c'è da dire che la giovane età può anche influire su questi atteggiamenti, perché per esempio Leonardo DiCaprio, che oggi è tutto carino, coccoloso, salva l'ambiente, fa un sacco di cose bellissime, è stato giovane ed è stata una testa calda, e per un pelo abbiamo rischiato di non vederlo in Titanic. Ma a raccontarlo è stato proprio James Cameron. Questo si è presentato a un provino, non aveva capito che fosse un provino, non voleva leggere il copione, cioè delle cose che a raccontarle oggi dici no, non è possibile. E poi c'è gente come Bill Murray che per colpa sua è stato sospeso un film a tempo indeterminato perché ha ricevuto una denuncia per comportamento inappropriato. A quanto pare a Bill Murray piace allungare le mani, non a livello di cose gravi, però ci siamo capiti, non arriva a quel punto là, però se le potrebbe tenere in tasca le mani il signor Bill Murray. Comunque ecco, non è la prima volta, perché anche in passato il suo comportamento è stato messo in dubbio. Lucy Liu ne ha detto peste e corna, cioè ha detto lui l'ha insultata sul set, comportamenti inaccettabili, ma pure Gina Davis, insomma, facciamo così, trovami una persona che parli bene di Bill Murray, gli stringo la mano, non la troviamo.

0: Allora andiamo con qualche altro VIP con cui sarebbe un incubo lavorare per diversi motivi. Per esempio di Gwyneth Paltrow si dice che sia nota per il suo atteggiamento gelido. Vabbè, allora vogliamo essere chiari, non è che devi per forza essere amico dei colleghi. Sei lì per lavorare. Se dopo non ti parlo, vabbè, ok, è una particolarità, però non è che sia per forza un sintomo di maleducazione. Ti saluto, ciao, lavoriamo. Io non so come reagirete a questa, ma Patrick Dempsey. Pare che quando è arrivato verso la fine di Grey's Anatomy, cioè lui non ci avesse proprio più voglia di stare lì, era infelice sul set, se ne sono accorti tutti, che a un certo punto ha detto: dai, vai, dai, ce ne liberiamo, perché a un certo punto se vuoi lavorare con uno che viene qua malvolentieri, lavoriamo male tutti. Alec Baldwin, che si è messo nei guai qualche anno fa, lui è comportamento impulsivo, una cosa nota da sempre, addirittura ha rivolto a casaccio insulti omofobi a un videografo, così, per gradire. Charlie Sheen, vabbè ragazzi, Charlie Sheen non ha mai fatto mistero delle proprie dipendenze, quindi bisogna anche capire, era lucido o non era lucido quando si comportava male? Ci sono stati degli anni in cui probabilmente non era mai stato lucido, in teoria adesso dovrebbe, parlo al molto condizionale, dovrebbe essersi rimesso a posto. E un altro di cui effettivamente la fama lo precede è Shia LaBeouf. Pare che sia problematico praticamente in ogni... ha fatto arrabbiare Brad Pitt, tra le tante cose, comunque ne ha combinate di cotte e di crude. Voi invece, tra cotte e crude, avete voglia di farvi una bella cantata? È il momento giusto?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare.

0: apprezzato in quest'estate 2026. Or dunque, è il momento di giocare. Io oggi ho deciso di metterci in gioco tutti quanti, perché per anni ci siamo occupati di gossip. E allora dovremmo essere ormai abituati a distinguere una notizia vera da una notizia falsa. Quindi io adesso vi andrò ad elencare brevemente delle notizie, ma tra queste ce ne sarà una falsa. Ok? Una di queste sarà falsa, quindi sarete voi a dover indovinare e dirmi al 393-7366-170 quale di queste è quella falsa. Poi ovviamente ve le vado a raccontare, cioè ci mancherebbe, non è che ti lancio il sasso e tiro indietro la mano, ma per chi mai presa? Oh! Dunque, andiamo con Britney Spears, che parla del proprio ritiro e dice di essersi sentita un robot per molto tempo e quindi adesso è finita. Ditemi voi, è vero o è falsa questa notizia? E poi abbiamo ancora Sergio Silvestre, ve lo ricordate ad Amici? Dimagrito, una trasformazione fisica incredibile, un bel sorriso. È vera o è falsa questa notizia? E poi ancora abbiamo il cast del Grande Fratello VIP. È composto da 18 concorrenti e giusto per fare qualche nome celebre c'è Valeria Marini, c'è Marina La Rosa, c'è Alex Belli. È vero o è falso? E poi andiamo ancora con Fabrizio Corona, che ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver pubblicato i contenuti relativi a Raul Bova e si parla di una sanzione milionaria. È vero o è falso? Insomma, fra questi titoli, che cosa vi sembra falso? Che cosa vi sa di fake news? Poi scopriamo qual è.
1: Un'estate

0: Monella. Ora la canzone che fa.
1: Buongiorno belle Monella, buongiorno Greta, siamo Adriano e Katia.
2: Ciao!
1: E volevamo ascoltare la canzone di Umberto Tozzi, è la verità. Adesso è chiaro tutto dentro me. Morirei finché c'è vita se non avessi te. E oggi è anche

0: festeggiano il mesiversario, ma potevo non metterglielo, ma ti puoi figurare, ma per chi mi hai presa? A proposito invece della notizia falsa, qual era?
1: La notizia falsa è quella del Grande Fratello e dei partecipanti.
0: No, no.
1: Sabrina da Vicenza.
0: No, Sabrina, quella era vera. C'è anche chi mi ha detto quella falsa, perché dopo mi perdo in mezzo ai messaggi. La falsa è la terza. No, no, no. La quarta è la falsa. Certo, è la notizia che riguarda Fabrizio Corona. E fra poco vi spiego perché. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Sono più furbi, sono più svegli.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.
19: Italiamo.
20: Italiamo.
18: Italiamo. La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

0: Cherry, perché anche il sabato mattina non ci facciamo mancare i suoi mixati. Ci ha proposto Mischeta, Neffa, Adriano Celentano e Claudia Mori. Insomma, Antonello Cherry non si fa fermare da niente, neanche dalla barriera spazio-temporale.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Allora, mi spiace che qualcuno nel frattempo ha detto: io finisco le consegne e non riesco a sentire la fake news, ma adesso ve la rivelo. Perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo giocato, io vi ho dato dei titoli e voi tra questi titoli dovevate indovinare quale fosse la notizia falsa. Quella falsa riguarda Fabrizio Corona. Intanto in questi giorni è uscito un nuovo video dove ha detto peste e corna di Belen. Io non affronterò questa cosa perché insomma Belen non sta passando dei grandi mesi e io la soddisfazione di aggiungere benzina sul fuoco, ti è, questo è un gesto dell'ombrello, non te la do Fabrizio. Ma abbiamo menzionato il caso di Raul Bova, ve lo ricordate? Gli occhi spaccanti era, ecco. E io vi ho detto, per aver pubblicato i contenuti su Raul Bova, Fabrizio Corona ha ricevuto una sanzione milionaria. No, la sanzione l'ha ricevuta, ma non è milionaria. La sanzione amministrativa è di 4.950 euro e nel provvedimento è specificato che l'importo è stato determinato considerando, aprite le orecchie, che non risultavano redditi fiscalmente dichiarati nell'anno preso in esame. Tu mi stai dicendo che Fabrizio Corona non ha redditi? E allora, visto che questo è il modo, io i video non glieli guardo, non glieli do le visualizzazioni, così davvero i redditi non li può avere.

Chiara, solo mai. Beh, sicuramente su Belle Monella solo non sei. Ah, mai, mai, mai. Tra l'altro, fra pochissimo arriva Rocky. Conferma, è arrivato, c'ha gli occhietti belli incappucciati, è andato a bersi un caffè, l'ho mandato. E non c'era alternativa. La notizia vera che avevo dato erano i concorrenti del Grande Fratello VIP. Il cast ufficiale è composto da 18 concorrenti, adesso ve li dico tutti. Prima ho detto i nomi più eclatanti. C'è Alessandro Roncaccia, protagonista di Italia Shore. Alessandro Varsi di Too Hot to Handle. Io su questo vi dico, ci darà delle soddisfazioni. Questo è un personaggione di quelli interessanti, bello romanato, bello, ci piace. Alex Belli, e con questo devo dire mi si è tolto un peso dal cuore, cioè sono proprio felice della sua presenza. Andreas Müller, che insomma, ballerino, lo conosciamo molto bene. Carmen Di Pietro, che bello, è tutto meraviglioso. Giacomo Gallani è un modello. Giancarlo Danto, protagonista di The 50, se non sbaglio quello che ha avuto l'inciuccio con Paola Caruso. Giulia Provvedi delle Donatella. Guendalina Tavassi, grazie Mediaset. Federica Morello, che è una modella. Jonathan Cascianian, il vincitore della quinta edizione. Marina La Rosa, è la storia del Grande Fratello. Marina

0: rosa. Megan Ria, che vi ricordo, non è stata solo insieme a Gianmarco Pretelli, pare sia stata insieme anche a Francesca, l'attuale compagna di Elodie, quindi ne vedremo delle belle. Michelle Masullo, che è una DJ, Moreno Morello di Striscia Notizia, Piera Meloni, che è un influencer non parentata con la premier, Simone Annichiarico e Valeria Marini. Sulla carta lo dico tra i cast migliori di sempre.
1: Radio Bella e Monella.
2: Quanto è

0: amici, ma io vi lascio nelle ottime e gigantesche mani di Rocky. Sono delle palme praticamente. Noi ci risentiamo sabato prossimo dalle 8 alle 10. Allora, buon sabato. I soldi. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 10-2 minuti. Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che bella la mattina, soprattutto il sabato mattina, come dicono Giulia e Brescia con Serenamente. Un po' maleducati perché dicono che Serenamente, ecco che partiamo proprio malissimo a livello di battute, però insomma no, Serena non mente, si chiama proprio Serenamente. Buon sabato mattina a tutti quanti, le 10.07, cominciamo con la seconda parte di questo sabato mattina assieme. Salutiamo e ringraziamo Greta, appunto, che si è proprio intrufolata questa mattina così, un po' a sorpresa, che ci ha fatto compagnia dalle 8 alle 10, adesso dalle 10 alle 13 starete insieme a me. Ciao a tutti, sono Rocky. Ecco, un'altra novità, appunto, sì, che Greta farà comunque il sabato mattina, ma il palinsesto di Radio Bella Monella traslerà di un'oretta in avanti, quindi non finiremo a mezzogiorno, ma fino alle ore 13. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci, però continuiamo con la musica. Dall'anno 2000 arrivano gli Articolo 31 e i Wonder Rebra con Volume.

disco che è uscito l'anno scorso, Ernia con Berlino qui su Radio Belle Monella. Alle 10:14 minuti di questo sabato mattina, ciao, sono Rocky. Abbiamo cominciato con la seconda parte, la prima parte l'ha condotta Greta, adesso ci sarò io fino alle ore 13. E posso dirvi in realtà che sono molto molto contento, non per il motivo che mi abbiano spostato durante nella seconda parte, ma perché ieri sera ho avuto una piccola sorpresina. Praticamente stavo uscendo fuori di casa, in realtà verso le 9 di sera, stavo andando a cenare, quando all'improvviso sotto casa mia compare un gatto piccolissimo. Avrà avuto, cioè secondo me avrà un mesetto massimo, è veramente questa palla di pelo piccolissima che sembra una pantofola che uso in casa, a parte che vabbè c'ho un 46 di piede quindi è facilmente confondibile, però insomma me lo sono ritrovato lì, ho detto no, adesso come cavolo faccio visto che non posso tenermelo in casa. Però vabbè, mi sono innamorato, quindi ho detto vabbè dai, entra in casa su che ti vado a comprare due crocchette, una lettiera e ti sistemo almeno per questa sera qui. E al 393-7366-170 io volevo chiedere anche un pochettino a voi: come avete incontrato il vostro primo animaletto? È arrivato per caso nella vostra vita? Magari proprio quando meno ve lo aspettavate l'avete acquistato, l'avete adottato? Insomma, se vi va di raccontarcelo, messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è Elodie dal 2023 con 2.

Rihanna con White Girl Wasted qui su Radio Belle Monella. Alle 10.21 stiamo parlando del fatto che ieri sera mi è comparsa così un po' a sorpresa un gattino sotto il cancello di casa mia. Ho detto vabbè, poverino, cavolo, l'avranno abbandonato, magari è scappato. Beh, ho visto sta piccola palla di pelo, sto gattino che non avrà neanche un mesetto. Ho detto vabbè, dai, lo accolgo in casa mia, anche se animali non ne posso tenere, però mi dispiaceva un sacco e quindi ho dovuto tenermelo, sono molto contento. Poi è sempre così, no? Quando lo vedi all'inizio dici no, ma non ce la faccio a tenerlo, non lo voglio neanche tenere, poi basta veramente solo un'ora, ok, passare un'ora, una cavolo di ora con un piccolo animaletto che ti innamori e ti affezioni. E al 393 7366 170 vi stiamo un po' chiedendo, insomma, come avete incontrato il vostro primo animaletto, magari se è arrivato un po' per caso, così a sorpresa nelle vostre vite, se l'avete adottato, magari se l'avete anche acquistato. Per esempio c'è Alice che scrive: ciao Rocky, mi ricordo ancora la prima volta che ho incontrato la mia cagnolina mia. Avevo 20 anni e i miei genitori me l'avevano regalata per il mio compleanno. Non puoi immaginare quanto pianto dalla gioia. Immagino, cavoletti, immagino. Porca miseria. 393 7366 170. Avete magari qualche ricordo come avete incontrato il vostro primo animaletto? Magari se ce l'avete, giustamente. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è Raffaella Carrà con Pedro.

0: come su una moto.
1: Elisa con Amore L, 10:30 ormai di questo sabato mattina. Abbiamo concluso la nostra prima mezz'ora assieme. Non vi preoccupate perché ne abbiamo ancora tante di cose da dire. Però tra pochissimo ci ascolteremo anche Gli Anni di Radio Bella e Monella.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: L'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Sottocosto AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
10: il meglio vicino a te. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave Dop non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave Dop, una bontà che appartiene a tutti.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Su Bella e Monella suonano Gli Anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
18: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli Anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato Gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Eros Ramazzotti dove c'è musica. Nel mezzo Gemelli diversi con musica e ad aprire con Raff, Siamo solo nell'immenso vuoto. Ed eccoci qui per la seconda mezz'ora alle 10.40, state ascoltando Radio Bella e Monella, ciao a tutti quanti per chi magari si fosse appena collegato e non avesse ancora sentito la novità. 8.10 ci sarà Greta, poi dalle 10 fino alle 13 però ci sarà Rocky. E sto per parlarvi di un argomento che magari voi direte, sì, adesso ce ne parli alle 10.40 di questa mattina, vabbè, insomma, l'ho trovato, era molto interessante e volevo trattarlo, anche perché parla proprio di quella sensazione di arrivare a fine giornata e sentirvi proprio stanchi, proprio distrutti, anche se non avete fatto magari chissà qualche sforzo fisico. Però attenzione, perché forse non siete stanchi solo per il lavoro, ma anche per tutte le piccole cose, decisioni che prendete durante la giornata, anche perché noi arriviamo alla sera stanchi, no, distrutti, però nel nostro cervello durante la giornata viaggiano tantissime idee, tantissime cose, anche per esempio banalità, cosa mangiare, a cosa rispondere, cosa fare prima, cosa rimandare, quali notifiche guardare. Questo fenomeno ha anche un nome, però ve lo svelo tra pochissimo. Intanto c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Levante, Alfonso, dal 2013 qui su Radio Belle Monelle. Stiamo parlando del fatto che magari alla sera arriviamo decisamente molto stanchi, esauriti, distrutti, ma perché poi durante la giornata pensiamo sempre a tantissime cose, quindi il nostro cervello va anche un po' in tilt. Quindi come si chiama questo fenomeno? Viene chiamato decision fatigue, cioè stanchezza nel prendere decisioni, perché quando siamo mentalmente stanchi possiamo avere anche più difficoltà a concentrarci, rimandare alcune scelte o preferire la soluzione magari un po' più semplice. Questo studio è stato condotto su alcune persone che svolgono come mestiere fanno il giudice, ecco, detta proprio in poche parole, e hanno visto come durante la giornata loro riuscivano a cambiare proprio idea, decisioni dopo brevi pause. Quindi ecco, il consiglio giustamente è prendersi delle pause, riordinare appunto il proprio cervello, e così durante la giornata riesci a concludere magari le diverse mansioni che hai da fare molto più tranquillamente. Poi ovviamente non significa che più decisioni prendiamo peggio decidiamo sempre, perché poi dipende anche dal tipo di persona, nel senso che c'è quella persona che fa un po' meno fatica a risentire questa cosa qui, quindi magari se la cava anche meglio, capito? Quindi dipende un po' dal tipo di stanchezza che hai anche addosso. C'è Willy Peyote, Next.
1: Tutto da cantare, è Radio Bella e Monella. Tutto da cantare, Radio Bella e Monella.
2: Quanto mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: dal 2017 Tiziano Ferro. Lento veloce qui su Radio Bella Monella. Lento veloce, sta passando il tempo praticamente. Però stiamo parlando del fenomeno di decision fatigue, cioè fatica o stanchezza della decisione. Praticamente abbiamo spiegato che arrivi a fine giornata, probabilmente che non sei stufo solamente del fatto che hai lavorato magari tantissime ore, ma anche che nel corso della giornata il tuo cervello si è riempito di pensieri anche molto stupidi, per esempio cosa mangiare, cosa fare durante la giornata, che rispondere, chi devo chiamare, eccetera eccetera, e quindi il tuo cervello entra in tint e così sei stanco a fine giornata. E c'è per esempio Silvia che dice questa cosa.
1: Buongiorno Rocky.
0: Ciao.
1: Sai, mi veniva da ridere mentre parlavi di questo studio.
0: Immagino.
1: Che prende decisioni cazzi e matti, perché lo studio dovrebbero fare sulle mamme di almeno due figli e lavoratrici,
0: sì,
1: che arrivano alla fine della giornata che non hanno nessuna decision fatica.
0: Infatti.
1: Arrivi a fine giornata che la decision è una sola: o la smettete di rompere il ball, o se uscite tutti quanti con la massa da baseball, se uscite altro che decision fatica.
0: Ma poverini, ma dai che sono ancora piccoli, devono ancora crescere, lasciali combinare guai.

0: Sono quasi le 11, Merkel and Cremons, Serena Brancali, The Colors con Partenope qui su Radio Belle Monella. Un'ora è andata, ne abbiamo altre due, tra pochissimo ci ascolteremo anche il disco di Ligabue che si intitola Qualcosa per te. State qui.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329 704 3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Antonella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: È 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249€. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: fare in un giorno.
1: Ligabue con Qualcosa per te, che dà l'inizio, il premio start, la nostra seconda ora insieme qui su Radio Bella Monella. Ciao, sono Rocky. E sì, ho qualcosa per voi di molto divertente, tra l'altro, anche perché adesso andiamo negli Stati Uniti d'America, per la precisione a New York, perché è scoppiata una cosa veramente divertentissima. Nel senso, me la dico un po' così, no? Mi è mai successo magari di incontrare qualcuno, magari di conoscere qualcuno che al ristorante o comunque al bar fa sempre le richieste di sconto? Ah, mi fai uno sconto, mi fai questo, mi fai uno sconticino perché il piatto non mi piaceva così tanto, dai, siamo amici, dai che tornerò. Insomma, è successo a New York, dove una stazione di servizio ha promesso uno sconto del 20% a chi avrebbe ballato davanti alla cassa. Cioè, proprio letteralmente hanno attaccato un cartello di fronte alla cassa dicendo: abbiamo detto ai nostri clienti che se volevano uno sconto dovevano ballare. E giustamente poi le persone arrivano lì, bevono, mangiano, iniziano a fare un sacco di figuracce che fa molto ridere. E loro hanno pure detto: guardate che la gente ha ballato, non ci hanno deluso. Poi giustamente, sapendo anche i costi che ci sono in America, anche per un semplice caffè, soprattutto a New York, giustamente la gente non si mette a fare figuracce di fronte alla cassa. L'hanno fatto, dai. Bravi, bravi.

E se lo dice Vasco Rossi, dal 2021 siamo qui, noi siamo qui, siamo qui fino alle 13, quindi non vi preoccupate perché non scapperemo da nessun'altra parte, anzi in realtà sì, siamo già scappati in New York, perché poco fa abbiamo parlato appunto di questo trend che è esploso negli Stati Uniti d'America, però per la precisione a New York, dove i dipendenti di una stazione di servizio hanno attaccato un cartello davanti alla cassa dicendo che se balli per me avrai lo sconto del 20%, ed ha funzionato, perché poi la gente ovviamente cosa non farebbe per uno sconto del 20%, cioè figuriamoci. Poi appunto, come abbiamo detto anche prima, vedendo anche un po' i prezzi che ci sono in America, giustamente la gente si scatena, twerka, muove i fianchi e vai e su e giù, quindi insomma sono impazziti. Però attenzione, perché sempre in America, ok, è esploso un nuovo trend, perché là sono sempre pazzi secondo me, cioè sono veramente matti, però parlo dal punto di vista lavorativo. È nato ufficialmente il proxy event Goiger. Che cos'è? È andare agli eventi al posto tuo e mandarti foto e video in tempo reale, quindi ripresi con l'inquadratura perfetta, così puoi anche pubblicarli nelle tue storie. Hai capito? Cioè praticamente mandi un tuo amico da qualche altra parte, perché tu magari non ci vuoi andare, solo per avere le foto e poi pubblicare sui social. È una cosa normale? Non tantissimo. Però magari volevo chiedere anche un pochettino a voi al 393-7366-170, magari vi capita di mandare qualche vostro parente, qualche vostro amico, qualche vostro collega da qualche parte a fare dei mestieri al posto vostro, perché magari non ci avete proprio voglia di fare. Per esempio, io mando sempre mia madre a fare la spesa, cioè col cavolo che ci vado, non ce la faccio, è una cosa che odio tantissimo, porca vacca.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
1: Bella Monella, ciao, vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone che fa. Stupida, stupida, stupida fortuna. Gialli da, gialli da, gialli da paura. Ciao!

0: Fulminacci con una stupida sfortuna qui su Radio Belle Monella alle 11:30. Abbiamo terminato un'altra nostra mezz'ora insieme. Tra pochissimo ci ascoltiamo anche tre dischi selezionati da Antonello Cerri. Rimanete qui. Bella e Monella, tutta
1: da cantare. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Sottocosto e off.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
19: Italiamo. La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?

0: E nell'italiano di Antonello Ceri ci siamo sentiti tre dischi diversi, tutti e tre mashuppati e remixati. Per esempio Nico Pandetta, Pistola nella Fendi, remixato. Marco Mengoni nel mezzo con Ti Voglio. E un disco di Pyrex, Recomi, Purple Disc Machine, Per Averti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E per avere la vostra attenzione invece in questa parte di in questa mezz'ora della De Belle Monella, ciao a tutti, mi ripresento, sono Rocky. Parliamo un po' di cibo, no? Perché giustamente sono le 11.40 e sicuramente qualcuno sta già un pochettino iniziando ad apparecchiare il tavolo. Ma attenzione, perché parliamo di una notizia che ha fatto discutere un po' gli italiani, giustamente. Volete sapere da dove è uscita? Da New York Times, da questi americani che cercano sempre di modificare le nostre ricette. Si parla della matriciana. Praticamente un americano, ok, proprietario di un ristorante, ha detto che vorrebbe mettere al posto del guanciale nella matriciana il chorizo, questo com'è che si chiama, questo insaccato tipico della cucina spagnola, più speziato e aromatizzato con paprika e aglio. Insomma, la variante, possiamo dirlo, si può anche assaggiare, ma per molti italiani non può essere davvero chiamata matriciana, cavolo, anche perché secondo me ci sono proprio quelle ricette, ok, che contengono quegli ingredienti che non vanno assolutamente modificati, come per esempio il tiramisù, per esempio appunto la matriciana e per esempio la carbonara. Cioè, chi ci mette veramente la pancetta al posto del guanciale è veramente una persona da buttare nell'umido, ecco, diciamocelo. Al 393 7366 170, io volevo chiedere anche un pochettino a voi tramite messaggio scritto oppure vocale, quali sono quelle ricette che non vanno assolutamente toccate, quindi non vanno fatte modifiche per quanto riguarda appunto gli ingredienti. Se vi va di raccontarci insomma anche un pochettino la vostra, potete farlo. Intanto c'è Jomicon, Amici Amici.

Lucio Battisti dal 1978, Una donna per amico qui su Radio Bella e Monella. Però stiamo discutendo, giustamente, perché siamo anche arrivati ormai all'orario di pranzo, no? È uscito questo post sul New York Times, ok? Dove praticamente uno chef americano ha proposto una rivisitazione della matriciana, quindi di mettere al posto della matriciana, del guanciale, un insaccato tipico della cucina spagnola, più speziato e aromatizzato con paprika e aglio, questo chorizo. Insomma, abbiamo capito però che quindi agli americani piace tanto la rivisitazione dei piatti della cucina italiana, anche perché poi io penso, anche quando sono stato in America, tutta quella gente che diceva di essere capace di fare la carbonara, quando in realtà ci metteva la panna, porca miseria. Lo fanno anche qui, per carità, non è mai morto nessuno, funziona, succede, la gente mangia lo stesso quando ha fame, però insomma bisogna anche darsi una calmata, come chi per esempio fa, soprattutto in America, la pizza con l'ananas. Cioè, comunque agli americani, ecco, piace molto la creatività dal punto di vista della cucina italiana. Se vi va al 393-7366-170, dire anche un pochettino la vostra. Quali sono secondo voi quelle ricette che non vanno assolutamente toccate? Cioè, quelli sono gli ingredienti e quelli vanno tenuti, perché poi il resto rovinerebbe il piatto, lo sappiamo. Messaggio scritto pure vocale, intanto c'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Franco con Los Angeles qui, che ci porta al termine della nostra seconda ora insieme. 393-7366-170. Secondo voi, quali sono quelle ricette in cui gli ingredienti non andrebbero assolutamente modificati? Ditecelo a un messaggio scritto oppure vocale.
1: Sottocosto e off.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Radio Bella e Monella. Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile. Radio Bella e Monella. L'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno e un minuto.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCom24.

sarebbe bellissimo stasera venire proprio da te, Baby K, e fare un po' di tuca tuca macarena assieme a te. Però questa cosa non è possibile, anche perché sei in tour e sei molto impegnata, quindi è impossibile raggiungerti. Però nella scorsa mezz'ora stavamo parlando di questo articolo uscito sul New York Times, ovvero dove uno chef americano ha proposto una rivisitazione della matriciana. Quindi invece di inserirci il solito ingrediente del guanciale, di inserirci questo insaccato un po' speziato, un po' strano, chiamato chorizo, che è un ingrediente tipico spagnolo. E al 393-7366-170 vi ho chiesto quali sono quelle ricette in cui secondo voi gli ingredienti non andrebbero mai modificati. E per esempio c'è Fabio che ci scrive: ciao, io non sarei mai così intransigente, nel senso che a me piace mangiare le ricette classiche, ma anche assaggiare le rivisitazioni o le ricette nuove. Prima di esprimere un giudizio, sempre personale, assaggio. Per esempio, ho assaggiato la pizza con l'ananas e devo dire che ha un suo senso, cioè assume quel particolare gusto di agrodolce molto vicino ai gusti della cucina asiatica. Ovvio che non è una pizza nel senso stretto, comunque credo che continuerò a non ordinarla. Fabio da Treviso: beh, giustamente sì, come dici anche te, è giusto anche assaggiarle prima le cose, prima di giudicarle. Però insomma, sai che quando vai a toccare i nostri piatti tipici italiani non è sempre la stessa cosa. 393-7366-170, secondo voi quali sono quelle ricette, appunto, che in cui gli ingredienti non vanno assolutamente modificati?

0: da Supreme, Mara Sottei, dal 2024 con Posto Mio qui su Radio Belle Monelle. Ma chissà che cosa stanno mangiando loro. Sicuramente un piatto tipico italiano, dai, non un piatto rivisitato. Anche perché appunto stanno parlando appunto di quelle cose, di quelle ricette in cui secondo voi gli ingredienti non andrebbero modificati. Al 393-7366-170. Per esempio c'è Samantha che scrive: ciao, per me il piatto che non deve essere modificato è il riso alla cantonese. Assolutamente no. Ma poi me ne vengono in mente tantissimi altri, cioè chi modifica anche il tiramisù, porca miseria, come fai a modificarlo? Cioè ci vanno i savoiardi, caffè, mascarpone, uova, zucchero e cacao, punto e stop. Secondo me questa è la ricetta perfetta. 393-7366-170. Quali sono secondo voi le ricette in cui gli ingredienti non andrebbero mai modificati? Se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Poi vi ricordo che il numero, sempre lo stesso numero, lo ripeto, 393-7366-170, potete utilizzarlo anche per richiedere la canzone che fa, anche perché arriva proprio adesso.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Nirvana con Irama qui su Radio Belle Monella e stiamo discutendo appunto di quelle ricette al 393-7366-170 in cui gli ingredienti non vanno assolutamente modificati perché rovinano anche un pochettino il piatto tipico italiano, la cosa che fanno invece gli americani che sempre di continuo devono sempre fare cose strane, fare rivisitazioni, metterci dentro ingredienti che per noi non hanno senso, quindi lasciamo a loro queste pazze follie, cose strane, ingredienti, però tra pochissimo parleremo sempre di cibo, perché lo sapevate che il profumo del cioccolato è il miglior doping in palestra? È stato fatto anche uno studio, che poi è uscito fuori, che respirare l'aroma del cacao prima dell'allenamento potrebbe migliorare le prestazioni in sala pesi. Ne parliamo tra pochissimo, perché prima c'è Arisa con Mi sento bene, poi c'è El Party, quindi la canzone che avete richiesto al 393-7366-170 e nella prossima mezz'ora anche una piccola pillolina.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa
1: sulla maglietta c'è scritto stasera faccio la brava, ma fanno già chiuso la disco quando dirai vado a casa, è sabato, i tacchi e canto un metro da qui cantando bevilo, bevilo, guardi del lunedì. Ragazzi, fatemi gasare con Jack la Furia e il party. Un saluto da Scorsese.

0: Jake La Furia e il Party. Dal 2017 qui su Radio Bella e Monella concludiamo un'altra nostra mezz'oretta assieme. Tra pochissimo torniamo perché parleremo del fatto che alcuni palestrati sono stati messi alla prova, no? Hanno usare degli scienziati, hanno fatto usare del cioccolato fondente, hanno notato che porca miseria col il profumo di cioccolato sono diventati dei mostri, delle bestie. Però ne parliamo tra pochissimo. Prima però ci sentiremo anche la pillola selezionata da Matteo Monti. State qui.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E ci siamo appena ascoltati l'ultima pillola selezionata dal nostro Matteo Monti, Flaminio Mafia. Che idea, Max Pezzali, senza averti qui, Bunda Bash per un milione.
2: Bella e Monella.
1: E abbiamo gli ultimi 20 minuti qui in diretta su Radio Bella e Monella. Ciao a tutti quanti, sono Rocky, ma soprattutto buon pranzo. State mangiando? Vi siete già messi a tavola? Probabilmente sì. Però adesso ho un discorsino da fare a tutti quelli palestrati, no? Che sono sempre abituati a bere energy drink o mangiarsi quelle barrette proteiche. State molto attenti, orecchie ben aperte, perché a quanto pare non funziona così. Non funziona, cioè sì, funziona. Però è stato fatto uno studio nel quale dicono che la cioccolata, soprattutto quella fondente, aumenta notevolmente le prestazioni in palestra. Cioè è stato fatto uno studio che ha coinvolto 23 uomini tra 20 e 25 anni abituati a frequentare in modo costante la palestra, e come funzionava? Ogni partecipante doveva recarsi in questo laboratorio in cui all'interno c'è un pezzo di cioccolata fondente, ovviamente 3 giorni a stomaco vuoto, quindi a digiuno. Si presentano ogni giorno a stomaco vuoto appunto in questo laboratorio e iniziano ad annusare un pezzettino di cioccolata fondente. Risultato? Ragazzi, sono diventati delle bestie. Cioè praticamente hanno notato che riuscivano solamente annusando un pezzo di cioccolata fondente a fare 18 e 9 ripetizioni in più rispetto al solito. Poi dico, è normalissimo, cioè tutta gente palestrata che è sempre abituata a mangiare riso e pollo, riso tonno, riso salmone, è ovvio che quando gli metti un pezzettino di cioccolato fondente, che per loro è poesia, cioè non lo mangiano mai, è normale che bam, diventano delle bombe. Fulminacci, maledetto me.

0: Rove con lo shakerando qui su Radio Belle Monella dal 2021. Shakerate, shakerate sì le vostre proteine in polvere, cari amici palestrati, però a quanto pare non è l'unica soluzione, perché stiamo parlando appunto del fatto che non serve sempre per forza mangiarsi barrette proteiche o comunque energy drink. A quanto pare, secondo uno studio, annusare il profumo del cioccolato prima di allenarsi potrebbe aiutare a fare più esercizio. Praticamente i partecipanti hanno partecipato appunto a questo esperimento dove gli sono stati messi davanti un pezzo di cioccolato fondente, cioccolato al latte e anche l'acqua. Però dopo aver annusato il cioccolato fondente sono riusciti a fare molte più ripetizioni durante l'esercizio, praticamente si sono trasformati. Il profumo sembrava anche ridurre un pochettino la fame e aumentare anche un po' quella sensazione di sazietà, quindi effettivamente si sentivano già abbastanza carichi, come se avessero già pranzato, fatto colazione oppure anche una cena. Poi giustamente l'esperimento è stato condotto su poche persone, su 23 persone, poi tutti uomini dai 20 ai 25 anni, tutti palestrati, quindi non è detto che funzioni anche sulle donne, magari sulle persone un po' più anziane, quindi queste cose qui devono ancora essere scoperte. Molto bello, molto figo, molto buono, quindi è un'ottima soluzione, anche perché magari, cioè giustamente il cervello secondo me collega questa cosa al fatto che io non mangio mai dolci. Mi prendo come esempio una persona che va bene, non si è mai allenata, mettete caso che io mi alleni, giustamente mangiando sempre le solite cose, le solite verdure, i soliti carboidrati, le solite proteine, è normale che magari ti mettono un pezzo di cioccolato davanti, che fai, impazzisci, quindi ti senti anche più carico. Subito c'è Alfa con Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché

Loredana Bertè dal 2019 con Cosa ti aspetti da me? Beh, cosa mi aspetto da te? Che tu faccia un bello show questa sera, perché sarà presente a Malta con l'evento musicale italiano dedicato alla musica italiana Una notte con le stelle. Non ci sarà solamente lei, ci saranno anche altri artisti italiani come ad esempio Fausto Leali, Patti Bravo e Raff. Una serata dedicata a grandi successi, alla storia della musica italiana, con magari riconoscimenti alla carriera e numerosi ospiti. Non ci sarà Achille Lauro, allora facciamo così, mettiamo un suo pezzo, Comuni Mortali.

0: Con il disco di Achille Lauro, Comuni Immortali, qui su Radio Belle Monella, concludiamo le nostre 3 ore assieme di questo sabato mattina. Ci risentiamo però lunedì sera dalle 19 alle 21 in solitaria, quindi buon weekend a tutti quanti, fate i bravi, ciao!
1: Sotto costo e ho
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo, ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Radio Bella e Monella.
7: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
6: Radio Bella e Monella.
8: Siamo come Gioia Tramba.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 13.

0: Radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Le Belle e Monelle.
7: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana.
6: Su Bella e Monella.
7: Su Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Partono ufficialmente anche queste belle monelle per quanto riguarda questo fine settimana in solitaria. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise. Dalle 12 alle 14, sia il sabato che la domenica in replica, potete ascoltare le 30 canzoni più passate qui su Radio Belle Monella per quanto riguarda tutta la settimana. Partiamo dalla posizione numero 30, troviamo

Alla posizione numero 29 troviamo Annalisa con Canzone estiva. Parliamo già della prossima, la posizione 28, dove troviamo Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Mi piace molto il video di questa canzone perché è stato girato in tante location diverse, ma quella che mi piace di più sono loro due in motorino che se la cantano e se la suonano. Tutto nel limite della legalità, presumo, poi sta a loro capire e alle forze dell'ordine, ma non li hanno fermati, quindi tutto è caduto in prescrizione semmai. Detto questo, questa canzone mi piace molto, ma veramente tanto. Ce l'ascoltiamo, la posizione 28, Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Canterò

0: buona domenica.
1: Safe alla posizione 26 con buona domenica, è sempre un titolo che fa sorridere indipendentemente da quando lo annunci o lo disannunci. Buona domenica, e lo so, ma oggi è sabato ad esempio, o se ci stai ascoltando in replica, sì, una buona domenica. Va così, già all'epoca la fece anche il buon Antonello Venditti, quindi insomma pian piano passano gli anni, i decenni, i secoli, ma le canzoni tirano fuori sempre questi titoli, non dico strani, perché non è strano augurare a qualcuno buona domenica, però se ovviamente tu la disannunci o la senti alla radio, che magari è lunedì, martedì o mercoledì, ti strappa un sollievo. Andiamo avanti però con la classifica. Alla posizione numero 25 c'è la versione nuova di America di Gianna Nannini insieme a Marracash.

0: Le belle e modelle. Posizione numero 24.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alla posizione numero 24, ultimo con Romantica su Belle Monella, ultimo che alla fine di luglio ha finito il suo tour, quindi insomma adesso sicuramente si starà facendo una bella vacanza, tra l'altro lo abbiamo visto anche nelle fotografie dei calciatori post mondiale, quindi insomma ci fa veramente tanto tanto sorridere e aspettiamo sicuramente nuovi lavori e anche nuovi tour in giro per l'Italia. Andiamo avanti con la nostra classifica delle Belle Monelle, siete su Belle Monella alla posizione numero

0: Le Belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monella.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
16: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: col mio DNA.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Anche qui un video molto bello, canzone che è stata presentata a un live insieme ovviamente di Giova con il buon Gabri Ponte, e è stata tanta roba perché poi ovviamente anche lì c'è un lavoro incredibile di mixaggio, di sincronizzazione dell'audio con il video del live, che magari ha anche tempistiche molto molto diverse. Quindi bravi ai montatori di questo video, che ci piace veramente tanto. Andiamo avanti con un amico di Radio Belle Monelle, è stato anche ospite a Rosolina Mare alla notte tutta da cantare, lui è Cioffi con Carmella alla posizione 21.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, m'ha detto sali sali.

cielo. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Posizione numero 20 per Achille Lauro con La città degli angeli. Prima volta dopo tante settimane che Achille Lauro lo ritroviamo con solo una canzone in classifica, perché c'era anche Comuni immortali, cosa che adesso invece ha lasciato spazio ad altre canzoni neo entrate. E tra l'altro tra un po' scopriremo anche quali sono le due nuove entrate per quanto riguarda questo fine settimana. Noi però andiamo avanti con un'altra cantante. Lei è sbocciata definitivamente in questo Festival di Sanremo targato 2026 con Che fastidio. Ce l'ascoltiamo però alla posizione 19 con

Posizione numero 18 per Fulminacci con Maledetto Me. Mi è piaciuta tantissimo anche la sua evoluzione dal Festival di Sanremo fino ad oggi con questa canzone, passando da Stupida Sfortuna per poi arrivare a Maledetto Me. Quindi insomma, congratulazioni anche al buon Fulminacci. Una canzone che invece ci stiamo portando dall'inizio verso la fine dell'estate, secondo me è partita anche un bel po' prima, se non sbaglio è partita verso aprile o verso maggio. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira, la posizione di

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: State ascoltando Le Belle e Monelle,
10: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
9: su Bella e Monella.

Apriamo la seconda ora delle belle monelle. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 14 qui con voi. Abbiamo fatto la prima oretta dove abbiamo ricapitolato tutte quante le prime 15 già ascoltate, adesso però arriviamo verso la vetta. Abbiamo appena ascoltato Madame alla posizione numero 15 con Mama Non Mama, un album che sta andando veramente molto molto bene. Tra l'altro durante la settimana scorsa c'è stata anche la premiazione per quanto riguarda il singolo Volevo Capire, insieme a Marrakesh, che ha conquistato il disco d'oro. Quindi congratulazioni a Madame, che sta facendo davvero davvero bene dopo il periodo di assenza dalle scene. Andiamo avanti con un'altra canzone che devo dire, prima dicevo che quella di Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, mi piace molto. Anche questa, quella di là era un po' più, non dico una ballad, però comunque un classico stile Biagio Antonacci. Questo invece è un ritorno di Rama che ci fa tanto piacere, ormai la stiamo sentendo da tantissime settimane. Alla posizione numero 14 troviamo Cabana.

0: parlare d'amore.
1: Ritorna Saif con Parlare d'amore alla posizione numero 13. Di Saif abbiamo già parlato precedentemente, adesso però diamo spazio alla prima nuova entrata di oggi. Loro sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. È specificato chi è un artista, è un pittore, perché c'è il cantante di Pinguini Tattici Nucleari che dice come in un quadro di Goya, quindi insomma è uno più uno a casa mia fa due. È molto bella, pesta tanto, è molto incisiva per quanto riguarda lo stile di Fabri Fibra, naturalmente, lo dicevo anche in settimana, mi fa piacere che dopo un po' di tempo ritorna a esserci il suo A iniziale che ti fa capire che sta arrivando l'onda di Fabri Fibra. Ce li ascoltiamo alla posizione numero 12. Cosa sogni?

0: Buon vento!
1: Posizione numero 11 per Jovanotti e Alfa con Buon Vento, un duetto che insomma sta facendo veramente veramente bene. Alfa che questo venerdì è uscito con una nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi attenzione, Alfa ultimamente ci piace fare tanti duetti e questa cosa va benissimo. Andiamo avanti però con la seconda nuova entrata di oggi. Alla posizione numero 10 troviamo un colosso della musica italiana, lui è Luciano Ligabue che ritorna con una canzone molto molto bella, una ballad rock che insomma è nel suo stile. Ricordiamo Buonanotte all'Italia, un capolavoro della musica italiana, non la ricorda? Però è comunque una bellissima ballad. Tra l'altro c'è la copertina che è molto molto bella perché è un'immagine di una cassetta che viene spinta sotto a una porta illuminata, quindi vuol dire che qualcuno ha bisogno di quella canzone. Ecco che arriva questa qui, questa canzone di Luciano Ligabue, alla posizione numero 10, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

Alla posizione numero 9 troviamo Gaia con Bossa Nostra, una canzone che ci sta facendo ballare tantissimo. Gaia ci diverte anche tanto, lei ormai è diventata una delle regine per quanto riguarda anche i social network. Noi però andiamo avanti con un campione per quanto riguarda la televisione. Lo stiamo vedendo sul palco di X Factor come giudice, Francesco Gabbani, con Summer Funk alla posizione numero 8.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
4: Sotto costo e
5: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

White Girl Wasted, una canzone che sta spopolando davvero tanto. Le ragazze, le fan di Anna, o meglio tutti i fan di Anna, hanno imparato questa canzone veramente in 40 secondi probabilmente, perché tutti, a tutti i suoi live riesce a far cantare tutte quante le canzoni anche se sono appena uscite. Quindi pensate che potenza ha questa ragazza, che è ancora molto molto giovane, perché da poco tempo ha compiuto 22 anni. I Pinguini Tattici Nucleari invece ritornano alla posizione numero 6 con Sorry, Scusa, Lo Sento. Era una

Posizione numero 5 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Beh, sicuramente vai a farti un bel live adesso che puoi ritornare a cantare tranquillamente. L'abbiamo rivista, no? Un po' di settimane fa è ritornata con le stampelle, si è seduta sulla sedia, ma ha cantato alla grande, come solo lei sa fare. Posizione numero 4 invece per un trittico, anche se in realtà sono molte più persone, perché sono 6 totali. Merck & Cremont sono 2, i The Colors sono in 3 e poi c'è Serena Brancale che è da sola con Partenope alla posizione

Gioia alla posizione numero 3. Se ascoltate anche durante la settimana, il lunedì facciamo le 5 canzoni che sono passate di più e che sono state utilizzate durante il fine settimana nei social network. Ecco, Samurai J è una costante. Flamenco Paranoia è entrata settimana scorsa per la prima volta nella top 5. Sicuramente questa settimana ci sarà ancora, ma attenzione perché rimane con le puntine attaccate, direi, sul muro. Ossessione, una delle canzoni più utilizzate all'interno del panorama social. Però ce la siamo appena ascoltati invece Flamenco Paranoia. Andiamo avanti perché alla posizione numero 2 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Top 3, adesso invece si è presa la prima posizione, canzone molto molto bella che sta nelle corde di entrambi, quindi veramente è stata una combo super mega azzeccata. Amici, se ci state ascoltando il sabato, ci risentiamo domani in replica sempre dalle 12 alle 14, se invece ci state ascoltando durante la replica, beh, un buon fine settimana a tutti quanti, chi sia totalmente di gioia, ciao ciao!
1: Le Belle e Monelle,
2: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
1: su Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo sabato pomeriggio. Sta per ripartire il treno degli anni. 3 ore di musica italiana, tutte quante da cantare e da ballare, che ci tengono compagnia fino all'orario dell'aperitivo. Io sono Sara Manea e vi farò un po' da capotreno in queste 3 ore.
5: Bella e Monella, il

0: Stato Giovanotti, poi sono arrivati gli 883, andrà tutto bene e abbiamo concluso la prima terzina con Ernia Bresch e Fabri Fibra e la loro Parafulmini. Ma adesso si va con la prossima terzina e qui le sorprese non mancano. Partiamo belli tranquillini con Biagio Antonacci, Mi fai stare bene. Era il 1998 quando per Biagio Antonacci si apriva anche un capitolo come produttore discografico, non solamente come cantante. Quindi qui un sacco di cose in più e si parla ovviamente d'amore, perché quale argomento migliore per partire con una nuova impresa? E poi arriva anche Vasco Rossi che ci parla sempre d'amore, ma in maniera un pochino più agrodolce, con la sua Senza parole. Era il 1994 quando ci regalava questo pezzo, che in realtà all'inizio era stato scritto solamente per il fans club, per un gruppo ristretto di persone. Venne poi ovviamente pubblicato negli album successivi e diventò un grandissimo successo, ma si parla di un amore che finisce anche se il cuore non vorrebbe. E concludiamo con Blanco e Sfera e Basta e la loro Mi fa impazzire del 2021.
1: Bella e Monella, il

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ed ora andiamo nel 2015, quando J-Ax ritira fuori uno dei suoi temi più amati. Questa volta lo fa insieme al Cile e nasce in Maria Salvador, dove ovviamente Maria non è una persona della quale si è innamorati, ma è chiaramente, ovvio, la marijuana. Però creando tutta questa storia di innamoramento, di cose, diventa tutto molto, molto, molto più bello, come già avevamo visto e ci eravamo cantati qualche anno prima con Oi Maria. E poi andiamo nel 1994, quando Irene Grandi ci parla con questo linguaggio un pochino più giovane, con questo pezzo TVB che parla della prima fase dell'innamoramento, che insomma rende tutta quanta la fase dell'adolescenza nella quale ti prendi per qualcuno un po' più terra terra. Concludiamo con Irama, che ci regala la hit dell'estate del 2020 con Mediterranea. E quanto ce la siamo ballata.
1: Bella e Lonella, il 3.

0: questa prima mezz'ora insieme. E piccolo spoiler, come sempre, di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi come Giorgia, Tiziano Ferro, Zucchero, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Elisa, insomma non manca nessuno. Vi aspettiamo dopo la pubblicità, a fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: E arrivano dei nomi pazzeschi in apertura di questa mezz'ora insieme. Iniziamo con Tiziano Ferro e la sua Stop Dimentica, poi andiamo avanti con Antonello Venditti che ci fa fare un tuffo nel passato, Dimmi che credi, e concludiamo con la voce strepitosa di Giorgia e la sua Normale.
1: Bella e Monella.

0: e si riparte con il cantante dei record, ovvero Ultimo. Vieni nel mio cuore del 2022 è il pezzo che ha scritto prima di affrontare proprio il tour negli stadi del 2022, pensando proprio ai suoi fans e pensando a scrivere una specie di dichiarazione d'amore verso tutto il pubblico che lo segue. Ed effettivamente a coccolare il suo pubblico, Ultimo, bisogna dire, è veramente molto bravo, ci ha pure dedicato un pezzo. E poi andiamo nel 1987, quando Zucchero ci cantava Non ti sopporto più. Ci sono poche persone che riescono a fare ironia anche sulle cose spiacevoli come sa fare Zucchero, e anche qui, da un'incazzatura pazzesca, dall'essersi arrabbiato per diverse situazioni, beh, ne è uscito un groove, un pezzo di quelli che tutti quanti ad oggi ci cantiamo a memoria. E concludiamo con Cesare Cremonini, che nel 2015 ci cantava Lost in the Weekend. Tratto dall'album Più che logico, è una di quelle canzoni che ci fa staccare un attimo la testa. Proprio il concetto è quello di perdersi in un weekend, dimenticarsi della vita di tutti i giorni e buttarsi in quello che sta succedendo. Segui il momento.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: È una vita

0: Bella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Non ti sopporto più.

sua Luce del 2001. Passato un sacco di tempo, una delle sue prime canzoni, anzi la prima canzone cantata interamente in italiano, e bisogna dire che qui c'è anche lo zampino di Zucchero che l'ha aiutata a tradurla per il Festival di Sanremo. Grandissimo successo, vabbè, non occorre nemmeno che ve ne parli, la conosciamo tutti quanti a memoria. Però da lì in poi Elisa ha iniziato a buttarsi sui testi in italiano, approcciando un po' di più al pubblico del suo paese. E continuiamo con Laura Pausini, Il primo passo sulla luna, pezzo del 2023 che ci parla di una storia d'amore che finisce ed è veramente molto difficile andarsi incontro per cercare di risolvere le problematiche. È quasi paragonabile a un passo sulla luna, distantissima, inarrivabile. Concludiamo con Marco Mengoni, pezzo del 2023 che ci parla di una storia d'amore che finisce ed è veramente molto difficile andarsi incontro per cercare di risolvere le problematiche. È quasi paragonabile a un passo sulla luna, distantissima, inarrivabile. Concludiamo con Marco Mengoni, che nel 2023 ci cantava un'altra storia.

0: è finita anche la prima ora insieme. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima: arrivano nomi dal passato come Gianna Nannini, Piero Pelù, poi arriva anche Alex Britti, poi arriva anche Ligabue, Takajé Ketra e Bunda Bash, eccetera eccetera.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
1: Radio Bella e Monella.
10: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: In collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
4: il treno degli anni,
0: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
5: E rieccoci qui per una nuova terzina. Si apre la seconda ora insieme e lo facciamo con Francesco Gabbani e la sua Viceversa. E poi facciamo un tuffo nel passato perché andiamo con Gianna Nannini e la sua Ehi Bionda. E poi con Piero Pelù, Toro Loco. Insomma, non manca niente, pronti per cantare.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Questa prossima terzina invece apre con un po' di malinconia. Andiamo nel 2008, quando Giusy Ferreri ci cantava Novembre, una canzone che già dal titolo ci fa pensare a qualcosa di triste, e infatti qui si parla proprio di una storia d'amore che finisce, che ti lascia in una situazione di freddo e di desolazione, di solitudine, come effettivamente ci risulta essere un po' il mese di novembre, che richiama bene questa sensazione. Però poi cambiamo totalmente atmosfera, perché andiamo con Alex Britti, che nel 1998 ci cantava Mi piaci, tratto dall'album It Pop, e anche qui è una di quelle canzoni dove si parla d'amore incondizionato, dove si dice alla persona che si ama che vuoi stare con lei, ma in maniera terra terra, cioè senza tanti giri di parole, te lo dico così, nella vita quotidiana. E poi arriva anche un pezzo che ci parla di divertimento. I Bundabash insieme ad Alessandra Amoroso hanno messo insieme nel 2020 proprio l'hit dell'estate, ovvero Karaoke. Quanto ce la siamo cantata e quanto ce la siamo ballata.
1: Bella e Nonella, il

0: Nel 2023 Takagi, Ketra, Shiva, Anna e Joliet si mettevano insieme per regalarci Everyday, un pezzo che parla di un'attrazione che c'è sempre, di quella persona che ti viene sempre in mente anche mentre stai facendo dell'altro, e effettivamente questa unione di forze non poteva che creare una hit come quella che poi ne è uscita. E poi facciamo un salto indietro nel tempo, si va nel 1990 quando Ligabue ci cantava Bambolina Barracuda. Qui si parla di un incontro notturno tra due persone che mette un po' in contrapposizione la figura della bambolina carina dolcina e quella del barracuda che invece ti sbrana, e ovviamente Ligabue è molto bravo in questo tipo di contrasti. Concludiamo andando nel 2012 quando i Club Dogo insieme a Giuliano Palma ci scrivevano PES, uno di quei pezzi che è proprio piaciuto tanto soprattutto a tutti i videogiocatori e gli amanti del calcio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare
2: ancora.

0: spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora, arrivano nomi come Le Vibrazioni, Raff, Tony F, Negramaro, Anna Ox, Anna Lisa. E quindi io vi aspetto, ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
3: E questa terzina ci porta in un sacco di atmosfere diverse, tutte quante però un po' malinconiche, un po' agrodolci. Allora, si parte con le vibrazioni, vieni da me. Poi andiamo con Raff, che ci cantava Ti pretendo, e concludiamo con Tommaso Paradiso, Piove in discoteca.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

La prossima terzina apre con un successo che ci ha tenuto compagnia per tutto il 2005. Sto parlando di Mentre tutto scorre dei Negramaro, che pensate, nello stesso anno veniva eliminato dal Festival di Sanremo per poi diventare qualche mese dopo uno dei successi, uno dei tormentoni di quell'estate. Vince il Festival Bar e ovviamente prende il volo su tutte le classifiche italiane. E poi andiamo a parlare di un pezzo di Loredana Berti del 2019, presentato anch'esso al Festival di Sanremo, ovvero Cosa ti aspetti da me. Arriva quasi a sfiorare il podio, infatti una quarta posizione per un pezzo che poi si fa sentire anche durante tutta l'estate, anche perché sappiamo che Loredana Bertè nei primi anni di festival molto amata, ma negli ultimi, beh, ancora di più. E poi andiamo nel 2024, quando Tony F ci cantava Miu Miu, anche questo tratto dall'album Icon, ed è uno dei pezzi che parla un po' dell'ostentazione, del lusso, del far vedere che si ha il cash, insomma tutte quelle cose che ormai i giovani fanno quotidianamente. Bella e Monella, il 3.

0: La prossima terzina apre con una delle artiste pop più importanti del panorama italiano in questo momento, ovvero Annalisa, che nel 2018 partecipava al Festival di Sanremo con Bye Bye, arrivando in terza posizione. Qui si parla di una donna che si vuole riscoprire, di un percorso che fino ad ora sì è andato bene, ma adesso cominci a sentire che non ti appartiene più e quindi decidi di riscrivere la tua storia. Da qui nasce Bye Bye. E qualche anno prima anche Anna Oxa, qualche bell'anno prima, Anna Oxa partecipava al Festival di Sanremo, pure lei nel 1989 ci andava con tutti i brividi del mondo. La canzone raggiunge solamente il 9° posto, che comunque al Festival di Sanremo non è da buttare, ma poi si fece sentire all'interno delle classifiche e nei mesi successivi all'uscita. E poi andiamo con un altro super tormentone, 2023, i The Colors ci cantavano Italo Disco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto

0: conclude anche questa ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra, l'ultima, e quindi piccolo spoiler di quello che ci ascolteremo fra poco. Arrivano nomi come Emma, Mina Celentano, poi arriva anche Baby K, poi arriva anche Arisa, insomma un sacco di altri artisti a fra pochissimo.
1: Bella e Nonella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè.

0: birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
5: Ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora

0: Brilla e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
4: Ed eccoci qui, si apre la terza e ultima ora insieme. Partiamo con un po' di voglia di estate. Fred De Palma e Anna Mena una volta ancora. Poi torniamo indietro nel tempo con Eros Ramazzotti e la sua Buongiorno Bambina. Per poi ritornare ai giorni nostri con Emma che ci canta Apnea.
0: Bella e Monella, il treno.

0: Eravamo nel 2019 quando Arisa portava al Festival di Sanremo Mi Sento Bene. Arrivando all'ottava posizione è uno di quei pezzi che ci parla dell'accettazione di se stessi, e Arisa si è spesa spesso su questo tipo di tema, anche perché lei è la prima a non sentirsi bene con se stessa, a cercare di farlo in tutti i modi, e ci racconta è importante accettare se stessi, soprattutto nelle giornate in cui non ti vedi bene, non ti vedi perfetto. Bisogna saper fare questo tipo di lavoro e bisogna soprattutto allenarlo tutti i giorni. E poi andiamo indietro nel tempo, nel 1998, quando Mina e Adriano Celentano ci cantavano Acqua e Sale, uno di quei pezzi che ha fatto la storia della musica italiana, scritto ovviamente da Mogol e Gianni Bella, quindi già le penne erano abbastanza importanti, ed è una di quelle canzoni che parla di un amore tormentato, un amore dove ci si ama sicuramente, ma ci si sa fare anche tanto tanto male. Concludiamo con Rocco Hunt, Non litighiamo più, del 2023.
1: Bella e Nonella, il

0: Ed è arrivato il momento di accendere la macchina del tempo, perché qui Rafael Gualazzi ci fa veramente fare un salto nell'immaginario, quello dell'Italia di una volta, con l'estate di John Wayne. Era il 2016 quando dall'album Love, Life e Peace, ci faceva uscire questo singolo, che effettivamente anche nel video è tutto quanto dedicato ad un'Italia di una volta, quella che ci piace, quella un po' più romantica. E poi andiamo nel 1998, quando Mario Venuti e Carmen Consoli ci cantavano Mai come ieri. E qui è un pezzo in cui abbiamo riscoperto una voce di Carmen Consoli leggermente più pop, a quella che siamo abituati, che eravamo abituati a sentire fino ad allora. E poi si conclude andando nel 2023 con una spensieratissima Baby Kay che ci canta proprio Easy. Leggerezza e tanta voglia di mare d'estate e di divertirsi.
1: Bella e Monella, il 3.

0: conclusione di questa mezz'ora ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo, quello in cui ci salutiamo. Nella prossima mezz'ora arrivano un sacco di donzelle, come per esempio Gaia, come per esempio Elodie, Angelina Mango, tra l'altro tutte giovanissime, a fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Sottocosto AEO.
5: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E si apre l'ultima mezz'ora insieme. Partiamo super super sensuali con Elodie e la sua tribale, poi continuiamo con Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva, e per concludere ci ascoltiamo Neffa prima di andare via.
1: Bella e Monella.

0: una terzina che di sicuro ci sa insegnare qualcosa. Un sacco di indicazioni su come possiamo vivere un pochino meglio la nostra vita, partendo da Gaia, che ci canta Estasi nel 2023. Ci cantava proprio del fatto che a volte è il caso di rallentare un attimino, perché la vita, soprattutto in questi ultimi anni, è sempre una corsa, è sempre un rincorrere qualcosa, una frenesia continua, quando a volte bisognerebbe mettersi lì un attimo e godersi un po' di estasi personale, facendo proprio un po' di introspezione, cercando di capire che cosa stai facendo della tua vita, chi sei, come ti senti in quel momento lì, cosa assai importante. E poi arrivano Francesco Baccini e Ladri di biciclette. Sotto questo sole, pezzo del 1990, un inno ironico all'estate, con la voglia di pedalare, con la voglia di sudare, di fare fatica insieme tra amici. Concludiamo con Nesli, Viva la vita, era il 2018, e anche qui si parla proprio del viverla per davvero questa vita, senza farsela sfuggire dalle mani, anche con i momenti brutti, ma vissuti sempre a testa alta.
1: Bella e Nonella,

0: come ogni sabato pomeriggio arriva anche il momento degli inviti, perché se sei amante della musica italiana, se ti piace cantare e ballare sulla musica del nostro paese, quella che conosciamo tutti quanti a memoria, allora non puoi mancare alle serate con Italiana Band. Dove ci puoi trovare? Allora, per esempio, il 12 settimana prossima saremo a Treville Ragoli, poi il 19 saremo a Busnago, poi il 24 ritorniamo a Vicenza. Ce ne sono anche delle altre, ma non me le ricordo tutte quante a memoria, quindi ti invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e lì trovi tutti i prossimi appuntamenti, così magari ne becchi uno vicino a casa tua e sia mai che magari ci troviamo a fare festa tutti quanti insieme, a divertirci proprio come sempre sulla musica italiana, e quindi io ti aspetto.
1: Bella e Monella, il

0: Neck. Ci sei tu, Angelina Mango, Melodrama. Non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacione, augurarvi una buona domenica e, come sapete già, noi ci risentiamo qui sabato prossimo, sempre dalle 15 alle 18. Ciao!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
1: Radio Bella e Monella!
3: Tutta da cantare!

Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ

0: e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
1: Delex.it. Delex, il tuo partner al lavoro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular, demoliamo per l'ambiente.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: canzone da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Ester Oletto. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia funestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

Chen Qi. Potrebbe sembrare il nome di un cinese, invece era C'è ancora chi, che è diventato Chen Qi. C'è ancora chi è andato in ferie da qualche parte, perché tanti scelgono poi di partire a settembre, quindi magari ci state ascoltando in direzione aeroporto, chissà. Come sempre 393 7366 170 il numero per interagire con noi. E c'è anche Anna, arriva lei, la vera bella.

di seguirci su Instagram. Fatelo adesso, blocco tutto, ecco, seguiteci su Instagram. Sì, perché anche lì tante volte mettiamo dei biglietti per i concerti, per le partite di pallone, per gli eventi, regaliamo un sacco di cose, soprattutto anche i nostri gadget, quindi la maglia, lo zainetto, un sacco di cose firmate Radio Bella e Monella. Va bene, Ludwig il Pagante, prima loro con Ti Soffro e poi arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors con Partenope. Beh.

Merope e Merkel Cremont, che sono stati anche con noi. Li salutiamo, ciao, nelle nostre serate firmate Belle Monella. Nel fuori onda è arrivato un messaggio che ho scritto Yo Body. Ma voi lo ricordate quando si usava Yo Body? Adesso non mi ricordo, forse la cosa era partita, forse da MTV, può essere, da quel dai programmi che c'erano da

0: Beh, la canzone che l'ha consacrato, nel senso che l'ha fatto entrare poi ovviamente tra gli artisti italiani più ascoltati, aveva vinto anche Sanremo. Comunque finisce la nostra prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate perché c'è la seconda e un altro sacco di canzoni pieno da ascoltare qui insieme su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Bella e Monella. Tutta da cantare.
17: Radio Bella e Monella.

il disco rispolverato. A noi piace chiamarlo così, ma ancora tanta musica, ancora tanti artisti. Lui, che è un po' il king tante volte dell'estate, è Fred De Palma con La Testa Gira. Bella.

0: è andata via la voce, tipo Cersei Cosmi. Tirate fuori gli smartphone 393-736-6170. Se poi volete condividere foto e video con noi, mi raccomando, da cantare tutti quanti insieme il disco limone, quello di Tiziano Ferro, Essere Neve.
1: Bella disco, disco limone.
2: Penserai.

era il disco Limone, Tiziano Ferro con Sere Nere, non ha bisogno sicuramente di disannunci perché l'abbiamo cantato davvero tutti quanti, non solo oggi ma in tutti gli anni, in tutte le feste che si fanno in giro per il mondo. Va bene, Takagi Ketra, poi Jake LaFury e poi Umberto Tozzi, altre tre canzoni, Bubble e il Part e poi chiude Gloria.

0: saluti così, e questa è la canzone proprio della fine delle cose. In che senso? È l'ultimo della sera. Che figata di serata!
1: Bella disco! Disco,
2: ragazzi, è l'ultimo della sera. Devo dire che mi dispiace rovinare l'atmosfera. Se potessi andare avanti altre 24 ore, ma non dipende da me. Quindi, con dolore, che vi do la buonanotte. Accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ha ancora voglia di ballare? Protesta, è l'ultimo disco. È finita la serata. Devo dire, grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia. Non pensate a domani, quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena. È stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. È il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi. C'è chi passa la notte dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare

0: così non dovrebbero mai finire. Buonanotte a tutti, ciao.
1: E allora, augurandovi ovviamente una buona serata, noi come sempre ci sentiamo in diretta su Bella e Monella tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, e poi lo sapete, l'appuntamento ufficiale del sabato, quello di Bella Disco con Thomas Menegazzi, ci sentite anche in replica la domenica ed il mercoledì. Va bene, allora, buona serata, buona giornata, buon tutto, ciao!
2: Bella Disco!
3: Radio Bella e Monella.

0: sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
8: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Buonasera da Esther Roletto. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde 3 posizioni in griglia, Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Lo posso dire, non è sabato sera senza aperitivo all'italiana. Con me Elisa, fino alle ore 21 ci raccontiamo un sacco di cose. Ho un sacco di notizie per voi, quindi se ci siete, come si suol dire, battete.

Siete su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare. Questo aperitivo all'italiana con me, Elisa, parliamo di musica. Ma quanto manca Natale? Domanda che mette ansia. Però adesso, fine agosto, inizio settembre, nei supermercati cominciano a comparire anche i primissimi panettoni che dico, ma mancano dei mesi a Natale, ma cosa facciamo? E a proposito di Natale, non l'ho tirato fuori a caso, perché parliamo di Sal Da Vinci, che sarebbe al lavoro su un album natalizio in uscita per le festività, chiaramente del 2026. È un progetto che non è ancora confermato, però sapete, da indiscrezione a indiscrezione qualche fondo di verità c'è sicuramente. Potrebbe includere i classici della tradizione natalizia, ma anche qualche inedito e qualche bella collaborazione. Una collaborazione l'azzardo, quella con Tiziano Ferro. I due sono saliti sul palco insieme, si conoscono ormai da diverso tempo, quindi un nome fatto così casualmente lo facciamo anche noi. Voi che ne pensate? Album natalizio di Sal Da Vinci, un po' presto per parlarne. Innamorato

0: Parliamo di musica in questo sabato sera. Claudio Baglioni, che celebrerà il Grand Tour 2027 con due concerti speciali a Roma. Che notte è questa? Questo è il titolo che ha dato a tutto quanto l'evento. Il 24 ottobre del 2026 sarà a Piazza di Siena, quindi bellissimo luogo, bellissimo, suggestivo, una cornice meravigliosa per il live, e è la data poi che inaugurerà il tour, mentre il 23 ottobre ma del 2027 sarà ai Fori Imperiali per chiudere questo tour che lo porterà in diverse città. Sono due eventi che faranno da cornice a 50 concerti in programma tra giugno e settembre del 2027, che quindi renderanno omaggio ai grandi live che hanno segnato la carriera di quest'artista meraviglioso. I biglietti per il concerto del 24 ottobre 2026 saranno in vendita a breve, quindi stay tuned, seguite tutti quanti i social, così potete reperire tutte quante le informazioni.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con voi e potete portarci, anche se siete in vacanza, anche se state facendo sport in solitaria, una passeggiata in mezzo al bosco, noi ci possiamo essere. Basta scaricare l'app di Radio Bella Monella. Quindi che aspettate se non l'avete fatto? Andate su Google Store, Google Play, è completamente gratuito. Cercate Radio Bella Monella, scaricate l'app e noi saremo sempre al vostro fianco con la migliore musica italiana.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: siamo arrivati alla fine di questa primissima mezz'ora di Aperitivo all'italiana. Piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Tesoro, ho deciso.
7: Sotto costo e ho.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

Il sabato sera di Belle Monella con Aperitiva l'Italiana. Io sono Elisa, vi accompagno fino alle ore 21 e diamo anche qualche consiglio agli indecisi del fine settimana. Cosa fare questo weekend? Dove andare? Ci sono un sacco di eventi, di manifestazioni. Se anche dalle vostre parti c'è una sagra, un evento culturale, una mostra d'artigianato, un museo che volete segnalare, fatelo subito al 393-7366170. Questa volta io vi porto in Emilia Romagna, International Bike Festival, in programma fino a domani 6 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. È un evento importantissimo, tra i principali in Europa dedicati al mondo della bicicletta, quindi ospiterà oltre 600 brand con giornate dedicate anche meeting, innovazione, tecnologia, cicloturismo, sport, quindi tantissimi ambiti interessanti. Tutto questo all'International Bike Festival a Misano.

sabato sera ricco di appuntamenti anche sul nostro territorio. Fino a domani c'è la possibilità di andare a Cortina d'Ampezzo a godersi un po' di fresco, il bel paesaggio della montagna e magari anche la Galleria Le Muse. La Galleria Le Muse ospita una mostra interessante da Montmartre a Montparnasse, Zan Domenichi, Guadagnucci e le forme della bellezza. Questa è l'esposizione, il titolo, che mette a confronto due artisti italiani che sono legati moltissimo a Parigi. Da un lato Federico Zan Domenichi, protagonista dell'impressionismo, e dall'altra Gigi Guadagnucci, che è il maestro della scultura realizzata soprattutto con il marmo. Ed è una mostra che pone in dialogo pittura e scultura, e lo fa in maniera sapiente. È visitabile fino alla giornata di domani, 6 settembre, alla Galleria Le Muse di Cortina d'Ampezzo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un sacco.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, gli 883 nella loro carriera hanno realizzato addirittura 12 album, 12, come Los Locos, sai che Los Locos hanno fatto 12 album, eh? Io sono Roby Borillo, oggi nei belli di gruppo vi voglio riproporre una canzone degli 883, magari meno conosciuta ai più, cioè non è L'Uomo Ragno, non è Norsk Dovestez, quelle canzoni straconosciute, ma è Si Incazza, e devo dire che Pezzali quando si mette a fare i testi è perfetto, perché sono perfettamente proprio, ascoltate il testo di questa canzone perché è veramente bellissimo, Si Incazza. Poi ci scateniamo, visto che è sabato, magari andiamo a ballare anche stasera, visto che è ancora estate, con Bellini e la sua Samba de Janeiro, era il 1997. Buon ascolto e buon ballo!

0: Legacy. In cima. In cima sembra veneto, ma giuro che è brasileiro. Samba de Janeiro con Bellini e poi 883 con Si Incazza. Io non mi incazzo assolutamente, anzi vi do appuntamento a questa sera per la versione extended dei nostri belli di gruppo e la pillola giornaliera tornerà puntuale lunedì. Roby Borillo vi augura buon weekend e che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun.
5: Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: fare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Primo weekend di settembre ancora caratterizzato da un tempo di stampo tipicamente estivo, molto caldo su tutto il nord Italia, con temperature massime che sabato toccano anche i 35-36 gradi in Valle Padana. Cieli sereni al più velati, con qualche nuvolata di passaggio, qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini settentrionali, ma con basso rischio di fenomeni. Anche domenica situazione simile, con qualche grado in meno nei valori massimi, ma si sta comunque diffusamente oltre i 31-32 gradi su tutta la Val Padana. Poco da segnalare anche all'inizio della prossima settimana, poi da mercoledì dovrebbero arrivare correnti più fresche con calo termico e dei temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray!
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Bella e Monella, tutta

0: un sabato sera all'insegna dei consigli di viaggio, cosa fare in questo fine settimana. E allora andiamo a Sacile questa volta, perché domani c'è una fiera storica, una di quelle fiere vengono davvero da tutto quanto il mondo per ammirarla, ed è la Fiera degli Uccelli, nota in tutta Italia, questo mercato esposizione di uccelli da canto, di voliera, con anche un sacco di eventi collaterali, che si tiene solitamente a fine estate, quindi si canta la fine dell'estate. Il primo cenno ufficiale, dovete sapere, per quello vi dico che è una manifestazione storica, risale al 1274, cioè la fiera è nata con l'arrivo in Friuli Venezia Giulia del patriarca Raimondo della Torre, e poi da lì ha proseguito quello che è il suo cammino. Quindi il 6 settembre, domani, c'è questa fiera importantissima a Sacile. Se voi andate sul sito prosacile.it trovate tutto quanto il programma.
1: Radio Bella Moneta.

0: musica di Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, ci porta a Udine per il Festival dell'Oriente, la Fiera di Udine che prosegue domani il 12 e 13 settembre, quindi abbiamo un po' di tempo per organizzarci. Dalle 10 alle 20 c'è un programma davvero molto ricco, con spettacoli, musica, danza, folklore, anche qualche specialità enogastronomica che non manca mai, e ci sono artisti che provengono davvero da tutto il mondo, dal Giappone, dall'India, dalla Corea, dal Vietnam, dalla Mongolia, dalle Filippine, dalla Thailandia, dall'Indonesia e da tantissimi altri paesi, e questi animeranno la manifestazione con esibizioni continue per tutta quanta la giornata. Se volete avere tutte quante le informazioni anche sull'acquisto dei biglietti, che è possibile fare anche online, andate sul sito festivaldelloriente.it.
1: Radio Bella e Monella.

0: un sabato sera di musica, ma un sabato sera anche di consigli culturali. C'è un bellissimo museo ad Asiago, quindi vi porto al fresco, il museo Le Carceri, che è fino al 20 settembre, quindi avete tutto il tempo per organizzarvi. Organizza questa mostra che si chiama Un racconto della Biennale Arte in 100 manifesti dall'archivio storico della Biennale di Venezia, e abbiamo spiegato praticamente tutto. È una mostra interessantissima, presenta questi 100 manifesti, tra manifesti originali e copie realizzati tra il 1895 e il 2024, e offre un percorso cronologico che racconta esattamente l'evoluzione della comunicazione visiva alla Biennale di Venezia. Un'occasione davvero unica per scoprire qualcosa di più, e poi potete andare chiaramente alla Biennale di Venezia a vedere i capolavori del 2026.
1: Quanti anni

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: finita un'altra mezz'ora di aperitivo all'italiana, piccola pausa e poi torniamo. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

su Radio Belle Monelle abbiamo l'ultimissima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana. Parliamo di monete. Non so se anche voi nel portamonete utilizzate, non utilizzate i centesimi, quelli piccolini, perché possono nascondere un grande valore. Sto parlando di quelli da 1, da 2, da 5 centesimi. Magari nel quotidiano fatichiamo ad utilizzarli, però possono nascondere un valore per i collezionisti. La valutazione dipende dall'anno di emissione, dalla tiratura, dallo stato di conservazione, e tutto questo può fruttare anche dei soldi. Un caso famoso è quello del centesimo italiano del 2002 con la Mole Antonelliana. Cioè, c'è stato un errore di conio e alcune monete da un centesimo sono state realizzate con il disegno e le dimensioni di quelle di due centesimi. È un esemplare interessante da valutare, perché da un errore in realtà è nato un valore. È stato venduto all'asta un centesimo simile nel 2023 per 6.600 euro, quindi un errore di conio che ha fruttato a qualcuno 6.600 euro. Ma c'è una moneta che vale ancora di più, fra poco vi racconto tutto.

0: Lo so che state contando, controllando tutti quanti i centesimi, se avete quello con la mole antonelliana che ha la dimensione da due centesimi, ma ne vale uno, eccetera, eccetera, eccetera, e che in realtà viene a costare 6.600 euro. C'è una moneta che vale ancora più soldi. Un centesimo può valere anche 50.000 euro. Ma come mi direte? Beh, tra gli esemplari, quelli più preziosi, più importanti, c'è un centesimo tedesco che è stato coniato nel 2002 e disegnato da Rolf Lederborgen e a causa di un errore di produzione presenta un ramoscello di quercia posto al posto della porta di Brandeburgo, che è prevista invece nel centesimo. Perché? Perché è stato stampato su una matrice destinata alle monete da 10 centesimi. Per questo, prima di mettere via i soldini, girateli, controllateli, perché magari siete voi fortunati che hanno quella moneta che in realtà vale 50.000 euro.
1: Radio Bella e Moneta.

Ultimissimi minuti di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Parlavamo di collezioni di monete, poi c'è chi colleziona figurine, chi colleziona bambole, profumi. Esistono davvero però delle collezioni insolite. C'è un signore che si chiama Becky Mars che raccoglie e ha raccolto nel tempo oltre 23.000 etichette di banane. Pensate, banane che ha mangiato. Poi Val Kolpakov colleziona tubetti di dentifricio che provengono da diversi paesi asiatici. Ci sono delle collezioni stranissime. C'è una signora che ha 18.000 Barbie, per esempio, 5.000 Funko, qualcun altro, i Funko Pop, quelle bambolette che poi identificano magari qualche serie televisiva. 60.000 oggetti di Star Wars è un'altra collezione. Non so se voi fate qualche collezione particolare, volete raccontarmelo al 393 7366 170. In questi ultimi minuti di Aperitivo all'Italia, 60.000 oggetti di

0: da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sotto costo è off.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: materiale da cantare. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Bella e Monella, tutta da...

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Inizia la versione extended dei nostri belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le cose che abbiamo ascoltato durante questa settimana. Irigheira, Giuli Russo, Tony F, Gaia, tanti altri. Mi raccomando, sul volume, perché adesso si balla con i belli.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Martina Franca. Tra l'altro oggi gioco in casa, diciamo la mia seconda casa, visto che io sono sì di Vicenza, ma molto spesso mi trasferisco qui in Puglia, e stasera faremo un concertone, proprio il nostro 90 Caliente, il nostro format qui a Martina Franca per la leggendaria festa della bombetta. Ragazzi, qua si mangia la bombetta, che sono dei pezzettini di carne, degli involtini che sono buonissimi. Ma oddio, non sono qui a parlare di cibo e di buon cibo, di bere, ma siamo qui per parlare di musica. E allora parliamo di musica, siccome ci abbiamo ancora

digiuni russo. E poi invece quando arriva fine agosto io mi intristisco un po' effettivamente, perché Ferragosto se n'è andato, se ne sta andando anche agosto, quindi l'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando

Veniamo anche dalle parti del Veneto, perché saremo a Montebelluna per il Palio di Montebelluna. Tra l'altro saremo proprio con gli amici qui di Belle Monella, tutta da cantare la serata, e ovviamente con il Los Locos anche tutta da ballare. Ma questo succederà giovedì 3 settembre. Per il momento invece ci concentriamo sui tormentoni che ascolteremo oggi, e uno è molto recente, quello di Tony F e Gaia dell'altro anno, che ci hanno veramente scassato qualsiasi cosa con il loro Sesso e Samba, però effettivamente è un grande tormentone. E poi andiamo tanto tanto tanto indietro nel 1980 addirittura con Comprami di Viola Valentino. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Sì, sì, siamo ancora qui in Puglia, però domani ci trasferiamo giù al nord, come dicevo, un bel film, perché saremo, come vi dicevo, a Montebelluna anche con gli amici della radio, per cui Los Locos alla grandissima, per cui venteci a trovare al Palio di Montebelluna domani sera, ma dedichiamoci ai tormentoni che invece ascolteremo oggi. Uno arriva dal lontano 1979, però canzone anche a livello arrangiamento attualissima, e cioè E la luna bussò di Loredana Bertè, e poi indimenticabile la nostra Raffaella Carrà. La versione originale del 1980, però la versione del 2024.

0: ritroviamo qui fra qualche minuto con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Devi organizzare il tuo...
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
17: Faccio i nomi? Los Locos, Lu Colombo, Baby K, Earthwind and Fire e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
16: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
17: Oh, non prendete impegni, perché stasera ci dobbiamo vedere assolutamente a Montebelluna, al Palio di Montebelluna, dove saremo con tutti gli amici della radio, una radio tutta da cantare alla nostra bella, bellissima Emonella, e ovviamente anche con la partecipazione dei sottoscritti Los Locos, per cui Montebelluna stasera è per l'occasione. Vi voglio chiaramente proporre una canzone dei Los Locos che sta spaccando ancora, perché classifica ancora su TikTok, nonostante questa canzone abbia quasi 30 anni. Sto parlando della Vuelta, per cui lui con la mano mano, la altra mano, il braccio, eccetera eccetera, mi raccomando, con il ballettino. E visto che, come dicevo appunto, Radio Bella e Monella tutta da cantare, adesso ci scateniamo e cantiamo però facendo il trenino, perché una canzone del 1981 attualissima sempre, e cioè Luisa Lu Colombo con Maracaibo. E allora vai, sulle mani, sul volume, si balla con i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ci stiamo avvicinando a questo primo weekend di settembre, per cui già vi auguro inizialmente, prima di cominciare, ancora un buon weekend. Il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che oggi vi vuole proporre una canzone del 2018, e cioè Baby K con Da 0 a 100. E invece, io non vedo l'ora sempre che venga settembre per mettere questa canzone degli Earth, Wind and Fire. Scusate, questo lo faccio un po' a mio gusto personale, però è una delle mie canzoni preferite di sempre. Ovviamente la canzone è September. Sul volume e sulle mani arrivano i belli.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, gli 883 della loro carriera hanno realizzato addirittura 12 album, 12, come Los Locos, sai che Los Locos hanno fatto 12 album, eh? Io sono Roby Borillo, oggi nei belli di gruppo vi voglio riproporre una canzone degli 883, magari meno conosciuta ai più, cioè non è L'Uomo Ragno, non è Nord-Sud-Ovest-Est, le canzoni straconosciute, ma è Si Incazza, e devo dire che Pezzali, quando si mette a fare i testi, è perfetto, perché sono perfettamente proprio, ascoltate il testo di questa canzone perché è veramente bellissimo, Si Incazza. Poi ci scateniamo, visto che è sabato, magari andiamo a ballare anche stasera, visto che è ancora estate, con Bellini e la sua Samba de Janeiro, era il 1997. Buon ascolto e buon ballo!

0: Mi raccomando, ogni giorno la pillola giornaliera, due canzoni che ci tolgono veramente il medico di torno, perché ci fanno tornare il buon umore e specialmente ci fanno ricordare le belle canzoni del passato. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e questi erano i belli di gruppo. E che il tormentone sia sempre con voi. Ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
1: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
2: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
0: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
1: Ele, muoviti!
2: Arrivo!
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Sotto costo e off.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Amo la grande festa italiana.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: siamo la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: estate.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Non perdere. Scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può essere rifiutata.

0: siamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiano.

Italiamo, la grande festa italiana. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghe. Spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: canzone da cantare.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!